sono tutto qualche un massimo. Aduh, yono tak nembang ngotarang wrekso. Moga bu.